lo sai che spasso è una salita indossando i trampolini in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in altura e piove poco e sono a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.

gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia, ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

Natale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano.